0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Stuck on a parcel in the traffic green light, still not moving.
1: Yeah, the black car, we're making a left turn.
2: And what color was the traffic light?
3: It's green.
4: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: parenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza non è vita. Non è vita.
1: Io sono un uomo tranquillo,

e si fa. Io sono un uomo tranquillo, non mi spaventa più niente. E se mi guardo allo specchio, non faccio incontri da dimenticare. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è. Guarda che bella ipocrisia,

guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia.

0: guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia.
1: Io sono l'uomo qualunque,

0: guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia che ci fa da collante. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è,
1: guarda che bella ipocrisia,
0: guarda che bella ipocrisia che ci fa da collante,
1: che ci fa da collante.

L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Io sono partigiano, vivo. Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'alto.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Neante, tanti peggio non c'è neante.
1: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
2: Sì, lo Z11.
1: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
3: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
5: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Thank you.

Radio.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

0: remember me.
1: La radio, compagna di sempre.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe. Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

how hard it is to get rid of these wet dresses. It's just sad.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo. E purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate, però insomma almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo, ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica. La redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su gli Assets Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michele Ricale, di questa radio. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti e vari monitor, e essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo faccio a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta, quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, lo ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatafascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto: il Libano deve bruciare. L'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Vienna in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano, e lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Antonio, con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che l'audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme, che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi, rispetto della sovranità reciproca e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti, ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, l'elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali. Dell'Unione Europea ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, gli ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe, si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fare ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte con Michela Ricale, per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stata l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuo a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no, magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare, e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè, loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, e mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima. La guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente. Cioè io non, francamente, 3 giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yes Des Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace, o se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di, cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz, no, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli pareva attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Pepe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e sentiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, va bene, dai, mandiamo allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, chiediamo.
1: È perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica app hanno cominciato a fare cose strane. Boh, non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri, per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte. Ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente e hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigenti cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniane, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina, cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti riparlo, ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai, e sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente la Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto mediorientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine già molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni, e come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello, non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e pochi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, ormai è noto a tutti. Per cui tante volte mi hanno detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si abusa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. E beh, a conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco perché si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodo di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Medeo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss di che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è

0: diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, semmai ce l'ha avuta poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusiamo di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, ma Beppe, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente no. Ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente. Spesso ci veniamo a essere tacciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà. E comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale. E da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Baddeu, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Uè, zio, com'è?
1: Bella, sax, che dici?
0: Non puoi capire, terrificante.
1: Cazzo è successo?
0: Weekend del cazzo, cioè assurda come cosa. Ma... storia di merda allucinante.
1: Vabbè, cioè che ti sarà mai successo di così spaventoso?
0: Do me non puoi capire.

0: ma vaffanculo, va. Ma io chissà che mi pensa.
1: Io boh, voglio, l'avevo lasciata a piedi, non sapevo che dire.
0: Io me ne vado a tirare le pietre ai piccioni, che è meglio. Ciao,
2: io me ne vado.

0: Radio Grado.
1: Dalla parte giusta della barricata.
2: Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.

0: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, il 30 maggio, sabato mattina, ben sveglio niente, oggi facciamo una puntata tutta dedicata alla manifestazione Trans Liberation Queer, Trans Queer Liberation che ci sarà domani, domenica 31 maggio. Con partenza, concentramento alle 17 in Piazzale Aldo Moro e partenza alle 17:30. E per questa puntata abbiamo chiesto a Gioele di raccontarci un po' di cosa tratta questa manifestazione e qual è il percorso che l'ha costruita. Ascoltiamo Gioele. Grazie Gioele per aver partecipato e per stare partecipando a questa puntata.
1: Buongiorno, sono Gioele Lavalle e faccio parte dell'Assemblea Trans Queer Liberation. Abbiamo deciso con tutta la comunità trans queer di Roma e del Lazio di fare, di scendere in piazza. È uno sforzo che stiamo facendo da anni proprio per creare, diciamo, un movimento che possa agire sin dal basso e soprattutto dalle piazze. E anche quest'anno, con diverse difficoltà e diverse fatiche e quant'altro, ci siamo, insomma, abbiamo organizzato la quarta manifestazione trans queer. Abbiamo deciso, come comunque era avvenuto anche negli anni precedenti, dedicare degli interventi politici di vario tipo. Ci sarà delle persone che parleranno della legge che vogliamo, cioè che la legge che deve essere sostituita a quella della 164, altri interventi anche sulla Palestina. Ci sarà Maya Issa che aprirà il corteo proprio per dare un punto focale sulla Palestina e su tutti i paesi oppressi. Altri interventi artistici, sempre politici, di persone che si occupano di attivismo, ma lo fanno con la musica di strada, rap, trap e quant'altro.

0: puntata numero 15 per la 19ª stagione di R&D Vibes, storica trasmissione che vi tiene compagnia tutti i sabati, un'ora e mezzo di roots e dub con D-Generator, qui il mio maestro ai controlli.
1: Sei troppo bravo, troppo buono, un bel ritrovato ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici.
0: E un saluto a Mr. Green.
1: Un missio come al solito.
0: Che ovviamente dietro le quinte di R&D Vibes ci ha aiutato.
1: Nella
0: backyard. Ci ha aiutato anche a tirare fuori questa 15ª puntata, l'ultima delle puntate diciamo riepilogative del 2025, con cui diamo i nostri personali indiscussi e indiscutibili Reggae Radio Awards, i premi a che cosa? Alla migliore etichetta, al miglior produttore e al miglior artista che si sono distinti nel corso dell'anno solare 2025 per le loro produzioni, per la loro attività, per la quantità e la qualità delle loro canzoni.
1: Secondo la nostra modesta opinione, ovviamente.
0: Indiscutibile, ho detto. Modesta ma indiscutibile.
1: Modesta e indiscussa.
0: E come da tradizione, ormai sono un po' d'anni, se ci fosse stato qui Mr. Green sicuramente ci avrebbe elencato i vincitori degli anni precedenti, ma dobbiamo correre perché abbiamo di fatto da dedicare semplicemente una mezz'oretta circa a ciascun vincitore. Vi ricordo che abbiamo, diciamo, partiamo con la miglior etichetta, l'etichetta che si è distinta nel corso 2025 per la quantità e la qualità delle produzioni. I più attenti di voi forse avranno anche riconosciuto, perché abbiamo iniziato,
1: ce ne andiamo fuori dall'Italia, ce ne andiamo fuori dall'Europa e arriviamo addirittura negli States.
0: Come dicevo prima, i più attenti di voi avranno sicuramente riconosciuto in sottofondo 400 Years of Dub di Jones Brown Buddy and Victor Rice, un remix a cura di Victor Rice di un singolo uscito in digitale lo scorso luglio della band statunitense John Brown's Body, che hanno caratterizzato il sound, forse, no, roots americano d'oltre
1: l'oceano. Ci hanno 30 anni di esperienza alle spalle.
0: E dietro a questo pezzo quale etichetta troviamo, caro il mio D-Generator? Il primo vincitore di oggi, che è
1: Easy Star Records.
0: Quindi auguri a Easy Star Records per essersi laureata la migliore etichetta del 2025 secondo R&D Vibes. Parleremo un po' anche di questa etichetta più avanti, ma ci bruciamo subito il secondo pezzo, che è Little Bit of Sam, un altro singolo uscito in digitale lo scorso agosto per John Brown's Body. R&D Vibes Reggae Radio Awards 2025 Best Label, Easy Star Records.

0: timbro inconfondibile della voce di Ranking Joe, il flow che lo caratterizza per questa bellissima combination con i Flying Vipers, Make a Move. Ci abbiamo intitolato anche, se non sbaglio, una puntata con questa canzone tanto tempo
1: sì,
0: fa.
1: Sì, infatti la mandammo quando uscì quell'album, mandammo parecchie tune di quell'album e una di queste era appunto la tune cantata da Ranking Joe. La cosa interessante è che quest'album è uno dei...
0: Non abbiamo detto quale? Off World
1: è uno degli album che è entrata nella nostra classifica dei 10 LP che insomma ci sono più piaciuto, si è anche posizionato bene, se non ricordo male, quarto o quinto.
0: Esattamente.
1: E l'abbiamo saccheggiato quell'album. Una di queste era appunto la canzone insieme a Ranking Joe. E i Flying Vipers, devo dire la verità, hanno fatto un ottimo lavoro quest'anno. È uno dei motivi per cui la Isistare
0: è presente. È stata candidata tra le vincitrici della migliore etichetta del 2025.
1: Perché quest'album ha spaccato. Esatto. E in particolare la cosa interessante è che quest'album ha avuto anche una seconda vita. I Flying Vipers hanno anche fatto uscire un secondo album, si chiama World Inversion, nel quale fondamentalmente hanno dubbato i rhythm che costituiscono le basi su cui hanno cantato, tra cui Ranking Joe.
0: Adesso, prima di andare a sentire un pezzo da questo album di dub che dicevi tu, ricordiamo che prima ancora avevamo ascoltato Little Bit of Sam di John Brown's Body. Il singolo era uscito in digitale in agosto, anche questo etichetta Isistar Records, che ci ha convinto, diciamo così, poi a candidarla e a far vincere le award, il Reggae Radio Award di Radio Vibes come migliore etichetta.
1: È talmente stata ampia la produzione di Isistar Records quest'anno che alcune tune le abbiamo mandate, come per esempio questa di Ranking Joe, ma quella che hai citato prima non la mandammo, e questo dà la misura quanta roba hanno pubblicato quest'anno.
0: E adesso ci andiamo a sentire un pezzo appunto dall'album dei Dub, dal titolo Dub Will Never Die, aka This Dub Kill Fascist, grande omaggio a Woody Guthrie, al cantautore americano, dall'album World Inversion, l'LP che era uscito sempre per Isistar Record ad ottobre, che appunto che riproponeva appunto Off World in versione Dub. Flying Vipers, Isistar Records, best label 2025 per R&D Vibes.

0: One Walk, ancora un singolo che potete trovare con sotto l'etichetta appunto Easy Star Records, Rick Jam e John Kwan, produzione appunto lo stesso John Kwan, uscito in digitale lo scorso novembre, quindi abbastanza recente, sempre per l'etichetta vincitrice del Reggae Radio Award Best Label 2025.
1: Questo è uno dei pezzi che abbiamo mandato perché insomma vedeva il ritorno di John Kwan con la sua, diciamo, etichetta di fiducia, l'Easy Star Records. Noi abbiamo conosciuto John Kwan,
0: un
1: 3-4 anni, mi ricordo che subito dopo il periodo Covid
0: mi ricordo lo scetticismo di Mr. Green su questo John Kwan. In generale, diciamo, di tutti noi tre, poi ci siamo ricreduti subito.
1: No, perché ha cominciato a far uscire una serie di singoletti che poi ha racchiuso in un album, insomma, una compilation delle sue prime produzioni che, insomma, ci piacque parecchio, ed è riuscito adesso sempre con la Easy Star Records, con questa ciunna.
0: Molto, molto interessante. Easy Star Records, diciamo le due parole, nata nel 1996, un'etichetta fondata da Michael Goldwasser, Eric Smith, Lem Oppenheimer, Remy Gerstein, proprio con l'obiettivo, in un certo senso, di rinfrescare il reggae roots e il dub, perché effettivamente gli hanno dato quella nota americana, un po' mainstream, no? Che ha aiutato le produzioni. Devo dire che sono subito partiti alla grandissima con dei
1: rifacimenti. Ma sempre molto rispettosi.
0: No, assolutamente, per carità. Io dico, diciamo, quell'approccio alla Morgan Heritage, dove sia il cantato sia il suonato, c'è una cura particolare che risente, diciamo, la tradizione della black music americana, insomma, che ha veramente decadi e decadi di esperienza. E loro sfondano soprattutto all'inizio con delle cover di grandi classici, anzi dei rifacimenti di grandi classici, come per esempio Dub Side of the Moon di Pink Floyd, Radio Dread, e così hanno fatte tantissime di queste operazioni, e sono andate tutte molto molto bene, affidandosi a che cosa? Alla band di casa, la Easy Star All Stars, e soprattutto tanti cantanti, sia giamaicani che, insomma, in generale americani, che hanno dato il loro contributo alla nascita, alla diffusione delle produzioni di questa etichetta. Hanno collaborato come i Rebelution, The Green, Passfire, Panda Guerrilla, Dub Squad, New Kingston, The Spanders, Jess Royale, Protégé, per esempio, per indicare quelli più importanti del loro roster in un certo senso, e anche molti album che hanno raggiunto spesso il primo posto nella Billboard Top Reggae Album Chart. Due in particolare, Fall Into Place di Rebelution e A Matter of Time di Protégé, sono addirittura stati nominati come ai Grammy Award, quindi stiamo parlando di un'etichetta che potremmo veramente definire tra quelle top, no?
1: Certo.
0: Veramente mainstream, come la Blue Records, insomma la Universal, e forse dicevo anche un po' tardi sono arrivate a prendere un premio da questa piccola radio
1: da questa piccola trasmissione,
0: esatto, che però voglio dire effettivamente, al di là delle operazioni straordinarie fatte negli ultimi anni, come dici tu, sempre molto rispettose, abbiamo notato questa, come dire, intensità di produzione, di uscita,
1: varietà.
0: E anche varietà, bravissimo. Anche
1: io però ricordo sempre con piacere quando siamo riusciti, avevamo la fortuna di sentire live and direct Victor Rice in quel del Porticciolo Roots Bar di Sant'Andrea, quando si presentò con il suo live set e fece suonare, se non ricordo male, presentò tutto l'album, un album dei Beatles rifatto alla maniera degli Easy Star All Star.
0: Easy Star All Star, ecco,
1: una decina d'anni fa forse.
0: Sì,
1: eh?
0: Mamma mia, che belle cose che mi stai ricordando. Peraltro, voglio dire, oltre, diciamo, a questo focus sul reggae dub, in ogni caso loro hanno anche provato, in un certo senso, anche a spingersi oltre, no? I confini dello stesso genere, collaborando anche con artisti, comunque produttori fuori proprio dallo stretto circuito reggae dub. Veramente una bella storia, una bella etichetta, un ottimo lavoro che per noi nel 2025 trova veramente il suo apice nella quantità, nella qualità delle produzioni. Ci andiamo ad ascoltare, abbiamo il tempo per ascoltare sì ancora un altro po' di pezzi di queste etichette uscite nel 2025, come la prossima, che è Immorality, un singolo in digitale uscito a settembre per Michael Shemaya e The Autos. Easy Star Records, Best Label, Reggae Radio Awards 2025 per R&D Vibes.

0: Easy Star Records, best label, questi Radio Award di R&D Vibes 2025, veramente tanti complimenti, bello, bello, bello questo pezzo. Chiudiamo, diciamo, la sessione, questa mezz'ora dedicata alla migliore etichetta, prima di passare alla migliore artista,
1: My God. Anzi, my godness.
0: My godness, attenzione, non spoilerare, non spoilerare. Vabbè, chi ha visto le circolare, comunque la copertina di questa puntata avrà già capito di cosa parliamo.
1: L'idea
0: se l'è fatta, sostanzialmente. Allora, chiudiamo questa parentesi Easy Star Records con due pezzi, peraltro cantati sullo stesso rhythm. Sono praticamente due dei tanti vocali che hanno cavalcato il Brooklyn Rhythm, costruito dalla band di New York Sun Dub, altra band praticamente del rooster dell'etichetta, progetto di complessive 16 tracce tra vocali, dub, strumentali e così via. Noi vi abbiamo scelto questi due che sono molto rappresentativi anche di come ha lavorato la Easy Star Records nel corso del 2025. Sono in sequenza Meditation con Things You Do e Mo Calamity con More Love. Tanti tanti complimenti a Easy Star Records per questa Best Label 2025.

0: Che bello, che bello, che bello. Chiudiamo così questa prima parte della quindicesima puntata dedicata al vincitore dei Reggae Reggae Awards di R&D Vibes 2025. Abbiamo celebrato Easy Star Records, etichetta che non aveva bisogno dei nostri premi, ma onestamente insomma ci sentiamo di celebrarla come sia come collettivo di R&D Vibes, immagino anche come ascoltatori, insomma, visto che abbiamo capito che nel corso di quest'anno l'etichetta si è particolarmente distinta nella qualità, nell'intensità delle produzioni. Arriviamo a un premio altrettanto ambito che è quello del miglior artista in senso di cantante, musicista. L'anno scorso abbiamo premiato una band, quest'anno abbiamo un artista. Allora, i più attenti di voi, soprattutto coloro che hanno seguito le chart, no, i migliori 30 pezzi del 2025, si saranno accorti della presenza costante,
1: che c'è una donna che rientrava.
0: Non è una donna, è un'imperatrice, è un'empress, è una regina. La vincitrice dei Reggae Reggae Awards Best Artist del 2025 per R&D Vibes è Queen Omega. E allora noi la celebriamo subito con questo pezzo, Word of Wisdom, tune uscito dall'album Higher Education, registrato presso i Floki Studio, è uscito a luglio in Aya Rockers, con la voce di Queen Omega, Word of Wisdom, per celebrare la miglior artista del 2025.

0: Insomma, avete capito di cosa stiamo parlando? Di che voce, di che intensità, di quale timbro soul questa cantante si è caratterizzata in questo 2025 per aver partecipato a veramente decine e decine di produzioni, compresa sì, sì, appunto queste dei Naya Rockers.
1: Guarda, qualcuna meno di Lutanfaia, che è un termine di paragone
0: esatto,
1: pazzesco
0: a proposito di produttivi. E noi la celebriamo così. Una cosa che mi piace ricordare, Queen Omiga, nata Janelle Osborne, è nata a San Fernando, a Trinidad e Tobago, cioè la patria del calypso, no? Da dove sono partite le prime nadi delle West Indies verso l'Inghilterra, verso il Regno Unito. Stiamo parlando veramente della culla della musica caraibica, e lei appartiene a quella storia, di cui hanno fatto parte, diciamo così, grandi cantanti, Henry Belafonte per esempio, no? Quindi appartiene veramente quasi alle radici della musica caraibica, e ha partecipato a questo sentimento musicale da bambina, iniziando praticamente a cantare, anzi a scrivere i propri testi in calypso e a cantare nei primi talent show, spinta dalla madre che l'ha invitata,
1: tipo X Factor di Trinidad e Tobago.
0: Però l'ha portata praticamente a partecipare, stiamo parlando veramente di cose locali, però l'ha convinta a insistere su questa strada. Peraltro a lei gli dedica una canzone molto commovente che si chiama Mama, di Queen Omiga, poi prima o poi magari la ripeschiamo e la proponiamo ai nostri ascoltatori. Quindi mi fa proprio piacere che appartenga, insomma, a questa storia particolare dei Caraibi, non soltanto della Giamaica, ma dei Caraibi in senso ampio, delle Indie occidentali, come dicono appunto gli inglesi. È
1: questa canzone è rappresentativa abbastanza, insomma, dico, il periodo che hai narrato, ecco.
0: Ma peraltro lei poi studia jazz, studia blues, no? Per cui si sente anche, studia il canto, per cui si sente in questa impostazione anche, no? Il lavoro che ha fatto. Io, per apprezzarla, chiaramente manderemo tanti pezzi del 2025, però per apprezzarla farei un passo all'indietro.
1: Uno solo ne mandiamo, che non è del 2025.
0: Sì, torniamo di una decina d'anni.
1: Fai anche 20.
0: Addirittura torniamo a che mi stai proponendo? 2005, un pezzo della Riwa Label, quindi di Mad Professor, da un 12 pollici, appunto, che risale al 2005. Queen Omiga, Servant of Jah Army, è un LP uscito nel 2008 per Riwa Sound. Poi questa canzone ricomparirà anche nel 2013 in A Rough Guide to Riwa Sound. Il pezzo con cui Queen Omiga si presenta al 2025 è Works to Do.

0: Nino Miga, Best Artist 2025, Works to Do. Notate la, come dire, la purezza, la cristallinità della voce, no? Vent'anni fa
1: era molto diversa.
2: Meno roca rispetto all'attualità.
0: Sì. Lei, come detto prima, nasce appunto con, come veramente da ragazzina, a cantare con col calipso nelle radio e nelle TV locali di San Fernando a Trinidad. In seguito poi canta come corista con il produttore locale Kenny Phillips, praticamente accompagnando, facendo presente sia in studio che sul palco, la corista per alcuni artisti della soca, no? Che questo genere che poi si è l'evoluzione più intensa del calipso.
2: Che si dava da fare, ecco.
0: Cresciuta peraltro appunto con questa madre che la spinge, in una famiglia di musicisti, ascoltando artisti come Aretha Franklin, Anita Baker, Whitney Houston, praticamente lei unisce questa passione per il jazz, per il blues, per il soul, alla musica tradizionale di Trinidad. E di fatto questa base ritornerà utile quando poi passerà al reggae, alla dancehall, no? Ai generi un po' più moderni. Ovviamente un passaggio importante nella sua vita è la conversione, o perlomeno l'adesione, no? Ai principi di Rastafari. Lei segue e spesso in tante sue canzoni si ritrovano i riferimenti alla spiritualità Rastafari, finché finalmente appunto nel 2000 il produttore praticamente se la porta con sé in Giamaica. Arriva quindi in Giamaica per la prima volta nella sua vita insieme alla Solomon Band, dove si esibisce alla Caribbean Music Expo. Lì incontra il produttore Mike D, che praticamente se la porta a Londra e incomincia, diciamo così, anche a presentarla, no, in un circuito più internazionale, soprattutto fatto, diciamo, di studi musicali e di palchi di un livello diverso da quello dell'isola di Trinidad.
2: Per esempio, se nel 2005 fa uscire questo 12 esatto. pollici Walks to Do insieme a un tipo che si chiama Matt Professor per Arriva Sound, perché comincia a essere riconosciuta e riconoscibile,
0: perché nel 2000 frequenta appunto successivamente al 2000, pensa che nel 2004 con la Jet Star praticamente pubblica Away from Babylon, il suo terzo album, però quello, diciamo, della maturità in un certo senso. All'epoca faceva parte ancora della Greenhouse Family di Mikey D, appunto di questo produttore che se l'era portata appunto a Londra. Praticamente da lì diventa l'icona del roots reggae al femminile. Sostanzialmente oggi arriva a proda agli award di R&D Vibes, anche forte di questa esperienza 25ennale, e da questa voce almeno 25ennale, da questa voce tenera che abbiamo ascoltato in Works to Do, passiamo a quella del 2025 dal singolo che è uscito in digitale in 7 pollici per la Eyrie Heights Record, distribuito dalla Evidence Music, con il rhythm curato dal nostro amico amicissimo Roberto Sanchez. Qui Nomika, Chesdek e Hugh Brown con 3D Hard Way, R&D Vibes, Best Artist, Queen Omega.

0: Empress qui in Omega.
1: E cominciamo ad arrivare, insomma, a delle sonorità più recenti, più vicine a noi.
0: Ma quante ne ha fatte in questo 2025?
1: Capisci perché la regina,
0: sì,
1: no?
0: Sì, Touch in the Place, uscita sul Bandem Redeem a maggio per la Airy Heights Records. Questo per dire anche la versatilità

0: sul bagnato, sai, che se ne frega, diciamo, delle award di Radio Award di R&D Vibes, però voglio dire, anche per i nostri ascoltatori, no? È un giochino che noi facciamo per premiare l'ascolto, no? dei nostri fedeli ascoltatori che ci seguono, che sanno come ci appassioniamo alla bellezza, alla qualità delle canzoni. Mandiamo veramente, lo sanno dall'inizio, dalla prima puntata della prima stagione, che mandiamo soltanto la musica che ci piace, senza nessun vincolo con etichette, con case discografiche, con niente, quello che facciamo. Poi magari negli anni si sono anche create delle amicizie, perché Roberto Sanchez è stato uno dei primi a essere celebrato, no, nei Reggae Radio Awards come miglior produttore, se non sbaglio, insieme a Andrea Malservigi e Steve Brown, DJ Afghan. E poi col tempo si sono create anche delle amicizie successive, ma l'inizio parte decisamente dalla stima che noi abbiamo nei confronti di questi artisti, di questi produttori, di questi musicisti, e lo mandiamo veramente perché siamo convinti che anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito per tanti anni possa piacere questo tipo di proposta musicale.
1: Poi possiamo anche dirlo, insomma, riassumendo: se non senti delle vibes su Red Vibes, non ci...
0: No, è dove vibes. Scusa,
1: dove vai, se non si può sentire.
0: Allora,
1: scusaci, Green.
0: Continuiamo con la presentazione dei brani del 2025 di Quino Mika.
1: Qui andiamo sulle cose top, perché quest'anno, bene. Insomma, almeno tre ciune sono entrate tra le migliori 30 che abbiamo ascoltato quest'anno su Red Vibes, a partire da questa.
0: È uscita a giugno per la Big Scoop Records, un'etichetta francese che anticipava di fatto l'album, che poi è uscito successivamente a giugno, 20 giugno, dal titolo The Love Is Forever, per Fat Babs. Ovviamente anche in quest'album ci ha messo lo zampino, o meglio la corda vocale, Queen Omega, insieme a Nile Banks, per questo pezzone Stay Conscious, Fat Babs featuring Queen Omega, Nile Banks, insieme alla più grande artista del 2025 secondo R&D Vibes, Queen Omega.

0: Stay Conscious, ma quanto è bello sto pezzo, Un Omiga, ma anche Nile Banks, non male, non male. Nel frattempo,
1: no, per me era, diciamo, ne parlammo durante la International Chart. Per me questo era il pezzo più bello del 2025. Poi, insomma, fini alto.
0: Aspetta, che c'è ancora. c'è altro, ce n'abbiamo ancora un altro paio di pezzi. Nel frattempo, mi arriva un pizzino da Mr. Green, che giustamente mi sollecita ad aggiornare qualche nota biografica, no? Dice: scusami, ma non ti limitare a quello che hai detto. Effettivamente mi ricorda Mr. Green nel suo pizzino digitale, che diciamo, qui non mica nasce veramente giovanissima, non nasce nell'81 come abbiamo detto, da giovanissima inizia a cantare, ha questa esplosione all'inizio degli anni 2000, poi nel

0: nel 2012, un po' anche per il calo del New Roots, che è il genere poi sostanzialmente che l'ha lanciata al grande pubblico, di fatto incomincia a sparire, a eclissarsi un po' anche lei, e quindi insomma incomincia quasi a finire nel dimenticatoio, finché nel 2022 il duo di produttori svizzeri Little Lion Sound gli propone praticamente un singolo. Il singolo è No Love, con il relativo dubplate che uscì l'anno successivo, che diventa veramente virale, sia il singolo che il dubplate a livello mondiale, addirittura 50 milioni di ascolti su varie piattaforme web, che trascinano praticamente il nuovo album Freedom Legacy per la Baco Music. Il nuovo e improvviso successo della cantante praticamente la lancia in cima alle preferenze dei produttori internazionali, che chiaramente lei comincia giustamente a cavalcare l'onda, no? Possiamo dire, e incomincia ad inanellare una serie di hit fino appunto al 2025, che è l'anno che di fatto la stiamo celebrando, no? Diventa la regina del reggae contemporaneo. Feel It, Three the Hard Way, che abbiamo ascoltato, You're Not Alone, Tu Sen Va, Just For You, Stay Conscious, che abbiamo ascoltato, World of Wisdom, e praticamente una mitica canzone che stiamo per presentare, che stiamo per presentare, che è quella che l'ha lanciata al primo posto della classifica delle migliori 30 produzioni internazionali Red Vibes nel 2025.
1: Questa è una canzone che è fatta con un duo di beatmaker che risponde al nome di Enterloop. Se non ricordo male, un 3 anni fa uscì fuori l'album precedente di Enterloop, in cui c'era un'altra tune, in cui c'era Queen Omega, in cui la faceva cantare insieme a Lyricson, insieme a qualcuno, a Red Fox, ed era una canzone in cui il flow di Queen Omega era devastante. Andatevela a risentire. Ma
0: intanto riascoltiamo la vincitrice della Best Artist 2025 del Reggae Radio Awards, nonché la canzone vincitrice delle migliori 30 canzoni del 2025 in assoluto, quelle internazionali, l'Enterloop, Queen Omega, I Believe.

0: Cycle, Queen Omega, June, uscita su un 7 pollici, anche sull'LP Decision, alla Chouette Records, produzione Simon Ayabinghi, sempre nel 2025, tra le canzoni anche citate nel pizzino di Mr. Green. Devo dire che, attenzione, che il VAR mi ha richiamato, perché Affilip, che abbiamo ascoltato prima, l'Interloop e Queen Omega,
1: si è classificata male, in realtà non era prima.
0: No, non era prima, andava bassa, seconda, era seconda, in realtà la prima è un'altra. Cioè,
1: quella che tu, ci andiamo a sentire fra un
0: giustamente
1: po'.
0: Te la sei conservata come ultima. Ultimo, però sai, questi sono fuorigiochi semiautomatici, cioè veramente quella è seconda per un dito, sostanzialmente sì. Un alluce, ecco. Andiamoci ad ascoltare e chiudiamo così anche la parentesi dedicata a Queen Omega, Best Artist.
1: Queen
0: Omega, Empress.
1: Yes.
0: Empress e Queen allo stesso tempo. Queen Omega, una cantante che veramente ci ha colpito, e vi abbiamo anche dato qualche cenno biografico per capire da dove parte questo successo, che non è sicuramente improvvisato.
1: E chissà dove arriverà.
0: E chissà dove arriverà, intanto nel 2025 si è veramente consolidato, possiamo dirlo. E noi lo celebriamo con questa canzone, con quella che vi mandiamo adesso, che è veramente la vincitrice della prima classificata nella chart delle migliori canzoni internazionali del 2025, e vede collaborare Queen Omega insieme a Scaramucci e Manu Digital. È una produzione X-Ray Production, viene dall'EP Raga Blasta, che ha 6 tracce, uscito in digitale, anche un'edizione limitata di un 12 pollici lo scorso ottobre. È una canzone che veramente ci ha colpito, veramente dovrebbe essere un inno del dance floor in un certo senso, e la celebra veramente come grande artista.
1: Il rhythm Manu Digital, insomma, se l'era capato bene, perché ha preso
0: molto
1: un cut di One Step Beyond, se ci metti sopra la voce di Scaramucci.
0: Quindi c'è un andamento piuttosto ska, che è una sorta di omaggio prima ovviamente ai Madness, ma che a loro volta l'avevano sostanzialmente copiato da Prince Buster, quindi in un certo senso è la storia del reggae, e lei che viene da Trinidad e Tobago, diciamo, in un certo senso la sancisce questa storia, la storia del reggae, che parte appunto dal calypso, che parte dai primi pezzi in levare dallo ska originale degli anni 60, attraversa la Giamaica, attraversa l'Inghilterra, ritorna in questo giro grazie ad artisti come appunto Queen Omega, ma anche Scaramucci, lo dicevi prima,
1: Manu Digital.
0: E quindi in questa canzone c'è veramente tutto, c'è un universo in musica, e noi vogliamo celebrare questa grande artista Queen Omega con Feel It. Queen Omega, Best Artist 2025, Red Vibes Reggae Radio Awards.

0: E lasciato il Raga Blast di Guino Migan, entriamo nella sezione che celebra il miglior produttore di questo 2025.
1: Per quanto ci riguarda, la nostra modesta opinione indiscussa e indiscutibile.
0: Indiscussa e indiscutibile, ma modesta ma indiscutibile opinione. Quest'anno abbiamo voluto celebrare Michael Exidas.
1: Michael Exidas.
0: Veramente auguri a Michael per questa,
1: per,
0: diciamo,
1: per questo 2025.
0: 2025 in cui si è caratterizzato veramente con tanto cuore, devo dire la verità. Michael l'abbiamo ascoltato in diverse puntate, almeno in un paio di puntate in questa nostra, in questo, nella vecchia e nella nuova, nella diciottesima, nella diciannovesima stagione. Lui è intervenuto, ha lavorato negli ultimi mesi con Andreano Fingernails, curando di fatto l'uscita da solo, quando Andrea ormai era scomparso, del terzo volume di Rhythm and Friends for Life, e ha raccolto questa sua eredità, ma l'ha raccolta con uno spirito di collaborazione, di servizio, di gioia, che ci ha anche commosso in un certo senso. Ha continuato a fare quello che fa dal 2012, anche da prima,
1: da
0: sostanzialmente.
1: Prima ancora, sì. Quindi, lo conosciamo da qualche
0: po' di tempo. Proprio perché, per dire che insomma non scende dalla montagna del sapone, direbbero, no. a Roma. Praticamente abbiamo mandato questo pezzo che è del 2022, che non è del 2025. Adesso inanelleremo le canzoni del 2025 che ci hanno convinto a candidare e a far vincere Michael Exidas come miglior produttore dello scorso anno. Questa è Freedom Horns, una collaborazione Michael Exidas e Shanti Lion, uscita il fine 2022 per la Dovomatix Record in 7 pollici,
1: che è la sua etichetta,
0: esatto, e che è stata, diciamo, che noi abbiamo suonato anche spesso, diciamo, in situazioni dal vivo, non soltanto nella nostra trasmissione. Questa è appunto di 3 anni fa. Nel 2025 lo abbiamo visto e rivisto nelle playlist di R&D Vibes, e questa cosa praticamente ci ha convinto senza dubbio, non abbiamo neanche discusso, a conferirgli questo nostro piccolo, diciamo, modesto ma sincero award come miglior produttore del 2025. Andiamo ad ascoltarci subito una canzone che dà anche la misura, no, del suo impegno, del suo engagement, della sua voglia, diciamo, di dire la propria in un mondo appunto che sembrerebbe far suonare solo la musica, no? Cioè, nel senso, sembrerebbe privilegiare la parte strumentale, ma che in realtà, il mondo del dub intendo, ma che in realtà anche attraverso la musica e non solo comunica veramente tanto, e soprattutto dice da che parte sta senza fraintendimenti.
1: Partigiana.
0: Questa è Palestina Rossa Remix, Dubwise, una tune uscita per la label Bassline Society lo scorso novembre in release digitale. Si trova in free download, perché se la vuole scaricare, sulla pagina Bandcamp di Bassline Society. Lui è Michael Exidas, del vincitore come miglior produttore dei Reggae Radio Awards 2025.
2: Laggiù nel Medio Oriente, come un bufalo ferito, in furia il pirata americano. Ma nei campi su

0: Operazione pregevolissima di Mario con Exidas, che si va a recuperare una canzone cantautoriale di canzoni di lotta, canzoni impegnate del 1973. Questo era, l'autore era Umberto Fiori.
1: Eh sì.
0: E quelle canzoni appunto che c'erano, no, negli anni 70, che erano, che spesso si sentivano anche nei cortei, nelle manifestazioni, che accompagnavano le colonne sonore appunto dell'impegno politico, degli anni dell'impegno politico. E ha recuperato questo testo, lo ha sostanzialmente campionato per attualizzare in un certo senso quel messaggio, in uno scontro che oggi sembrerebbe essere di tipo religioso, no, appunto di lotta al terrorismo e così via. Lo riporta al suo significato politico sostanzialmente, no, quello di autodeterminazione di un popolo,
1: di una lotta di liberazione.
0: Esatto, una lotta di liberazione, quindi
1: con
0: anche
1: un diritto da resistere.
0: È un'attualizzazione importantissima, è un'operazione che fa anche musicalmente molto interessante. Michael Exidas esce appunto nel 2025, che è una delle tante gemme di questo anno per Michael Exidas. I prossimi due sono Pezzo e Version, vengono da un album, dall'album appunto uscito nel 2025 per la Dapomatix a giugno, distribuzione Exodus Oneness Promotion, ovviamente disponibile sulla pagina anche Bandcamp per chi vuole andare a cercare. E produzione ovviamente Michael Exidas, la collaborazione con Rob Simeon, come detto. Do You Know Me è il titolo del vocale, e Do You Dub Me è il titolo appunto del dub. Michael Exidas 2025 Best Producer per R&D Vibes.

0: produttore da master per la sua etichetta Dubomatic Records, Michael Exidas da Roma, è un produttore in cui sound è caratterizzato da sonorità elettroniche mescolate proprio alle radici del roots reggae che si fondono con la dub music e che danno vita a uno stile molto particolare, molto proprio. Dal 2012 a oggi ha prodotto sulla sua etichetta più di 20 dischi in vinile, un sacco, innumerevoli release digitali, collaborando con alcuni degli artisti più influenti della scena internazionale. Nel 2016 esce Exodub, non so se ti ricordi, un EP digitale per l'etichetta francese ODG.
1: Certo.
0: E nel 2019
1: che dovrebbe naturalmente essere ancora presente sulla ODG Prod in free download.
0: Esatto. E nel 2019 esce una collaborazione, un vinile in 12 pollici sull'etichetta di King Shiloh, Positive Vibration Sensimiglia, anche questo non so se te lo ricordi, insieme alla cantante Black Omolo. E a produzione ha fatto un sacco di remix, per esempio per grandissimi come Flox, Panda Dub, che mi ricorda tanto Andrea No Finger Nails, solo per citarne alcuni. Poi nel frattempo sono uscite diverse release di etichette internazionali del panorama dub. Nel 2020 fonda la Bassline Society Records, che è un progetto focalizzato su sonorità dub più sperimentali.
1: Ed è un progetto complementare, anche perché tutte le produzioni della Bassline sono Society, sono in free download.
0: Insomma, sul banco, sul mixer, diciamo così, ovviamente a pochi rivali, ci mette il cuore nelle cose che fa. Si è esibito dal vivo nei più importanti festival italiani internazionali, a Reggae Bass, al Mundial Festival in Olanda, Jim Campo, a Dub Vibration, a Amsterdam Weekender, al Dubstone, al Baba Boom, al Manuel Dub, che ti piace tanto. E, insomma, un grande anche dal vivo, collabora veramente con miliardi di artisti della scena italiana internazionale.
1: A supportando... me fa piacere ricordare le sue produzioni insieme a Rankin Delgado di 3-4 anni fa.
0: Infatti stavo per dirlo. Ah. E ovviamente anche attivo nella divulgazione della Sound System Culture, appunto lavorando con alcuni sound operator MC tipo Idle Skank Sound System e Music Against the, insomma è un
1: recentemente ha suonato lo Strike, ospite di una serata che è dedicata a Radio Onda Rossa, per dirne una.
0: Sì, ecco, collaborazione con la radio, è stato appunto seguito, come ho detto prima, negli ultimi mesi della sua carriera e anche purtroppo della sua vita, anche No Finger Nails, col suo progetto che è distribuito in, diciamo, in tre volumi, Rhythm and Friends for Live. Di fatto ha fatto uscire da solo il terzo volume praticamente alla fine del 2025, ha continuato a lavorare anche, insomma, per la sua etichetta sostanzialmente.
1: Ci arriviamo fra poco alle produzioni No Finger Nails.
0: E ci arriviamo. Allora, insomma, questo per dire quanto abbia meritato secondo noi questo riconoscimento nel corso del 2025. Ci andiamo ad ascoltare subito un altro pezzo che sicuramente gli amici di R&D Vibes ricorderanno, perché l'abbiamo presentato sia nelle chart che in trasmissione con uno degli autori, con l'autore. Una produzione Cupo Production insieme a Michael Exidas, uscito a luglio per la Dubomatic Record. Cupo con Battito nel remix di Michael Exidas.

0: È una bella combination di produttori, Chiuppo e Michael Exidas, che si laurea Best Producer del 2025. Questa battita, un omaggio al maestro Franco Battiato, remix di Michael Exidas.
1: C'era opera. Piaciuto l'originale, ma sì, pure il remix, insomma, dice la sua.
0: Beh, a me piace forse un po' più il remix.
1: Non lo diciamo a Chiuppo.
0: A male Chiuppo, ma insomma, va bene, dai, così. Allora, abbiamo citato questo progetto Rhythm and Friend for Life. Che cos'è nello specifico? Chi ha seguito negli ultimi mesi R&D Vibes sicuramente non ha bisogno, diciamo, di recap, di spiegazioni, ma insomma, rapidamente si tratta di tre volumi, diciamo, nati da che cosa? Dalla voglia di collaborazione e di solidarietà di Andrea Presicci, che ci ha lasciato lo scorso marzo, se non sbaglio,
1: 3 marzo
0: 2025. Andrea praticamente ha inviato 7 riddim da lui prodotti, che sono proprio marchio No Fingernails, a diversi produttori, artisti, cantanti, musicisti, e nonché ha affidato anche queste tracce a 5 sound engineers, di fatto, e sostanzialmente ha detto: utilizzatele per fare musica, utilizzate le tracce, camuffatele, dabbatele, trasformatele, cantateci sopra, suonateci sopra. Dobbiamo produrre dei dischi da vendere, e sono ancora in vendita, io vi invito a farlo questo, andarvi a cercare No Fingernails Rhythm and Friends for Life volume 1, 2 e 3, perché il ricavato di questa operazione va alla ricerca sul cancro. Sì. Purtroppo, come sapete, Andrea si è andato proprio per questo male, ha provato a combatterlo personalmente, un ma leone, anche collettivamente, e questa cosa ha lasciato questa eredità fortissima, anche il passaggio di testimone a Michael Exidas, che ha raccolto e che di fatto da solo, dopo la scomparsa di Andrea, ha pubblicato il terzo volume. Sono uscite delle cose straordinarie, insieme appunto non solo a Michael Exidas, ma a Billy Man Rupa Rupa, Don Dab, Luca De Biase, Casalu Dab e tutti gli artisti, che sono veramente tantissimi, che hanno partecipato sia mettendoci i loro strumenti sia mettendoci la loro voce. Noi ne abbiamo scelto due che sono rappresentativi.
1: Tutte e
0: che
1: due.
0: Sono, esatto, anche del lavoro fatto poi da Michael Exidas,
1: specificamente questo, al mix da Michael Exidas,
0: esatto, in questo progetto, e sono Già Take Control, che è una, cioè, che ha un featuring straordinario di Black Omolo, già citata prima, e How Dance, una versione con l'organetto di Claudio Prima, insomma un storico musicista, almeno per chi conosce la musica salentina e Banda Adriatica, ma anche La Notte da Taranto, insomma chi ha potuto conoscerlo sa che insomma un musicista molto impegnato e soprattutto molto attivo, che ha prestato il suo organetto appunto a questa produzione. Quindi No Fingernails, Michael Exidas e Black Omolo per Già Take Control, a seguire No Fingernails, Michael Exidas e Claudio Prima per Audience.

0: con una punta di emozione, no, che lasciamo questi due pezzi presi dall'album, dal volume 3 di Rhythm and Friends for Life, e che salutiamo Michael Exodus, lo ringraziamo per la musica, per quello che ha fatto in questo anno, e lo ringraziamo a modo nostro, appunto, attribuendogli il titolo di miglior produttore per R&D Vibes del 2025. Vi ricordo, a conclusione di questa 15ª puntata, che Queen Omiga è stata la best artist, Easy Star Records è stata la best label, e ovviamente, come dicevamo, Michael Exodus si è classificato best producer del 2025 nei Reggae Radio Award di R&D Vibes. Noi vi salutiamo,
1: abbiamo un Coffee Killa che seguirà clamoroso subito dopo e la fine di questa trasmissione, l'omaggio di, insomma, Red Vibes by Culture.
0: Oui,
1: un trio, insomma, niente male, e a seguire ancora ovviamente Regolamos del mitico Mario Dredd.
0: E noi vi salutiamo con l'ultimo pezzo, appunto, di Michael Exodus, che in realtà, diciamo, sì, non è del 2025 ma appartiene a quest'anno, anzi è stato proprio rilasciato all'inizio del 2026, una release digitale per la Dabomatics, ovviamente, di Michael Exodus, in cui la protagonista, pensa un po', giusto per chiudere il cerchio, è un artista di Trinidad e Tobago, Ja Defender, quindi per chiudere il discorso anche con Queen Omiga. Ja Defender con una tune che è stata rivisitata in un remix prodotto da Michael Exodus nel 2021, la traccia originale, che viene riproposta in questo remix dal titolo Propaganda.
1: Pezzone? Lo
0: pezzone,
1: dico io.
0: Pezzone. Con questo noi vi salutiamo. Salutiamo Queen Omiga, salutiamo la Easy Star Records e salutiamo Michael Exodus e tutti i nostri ascoltatori, dandovi appuntamento a sabato prossimo, come al solito, per la 16ª puntata di R&D Vibes. Questa è R&D Vibes. Stay tuned.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti, prenderti.
4: Guerrieri! Lottiamo a fare la guerra, guerra, guerra. Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio.
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti. E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

27 di giugno 2026, come al solito ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciro, ma è Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamos per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot From The Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus, Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System, label scozzese, ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici. Eccolo qui, lo riconoscerete subito. Si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix Mode.

un inizio in chiave femminile come piace a noi da queste parti. Quindi dalla Scozia ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove vive Marina P. Lei è italiana ma è francese, parigina d'adozione. Perché? Perché ci siamo gustati a più riprese lungo il cammino di questa stagione il suo ultimo album, Nothing About, fatto insieme ai Co-Operators. Sono andato a ripescare questa gran bella canzone chiamata Moonlighting.

voglio fare un super super super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono passate a fare un salto all'ultimo appuntamento targato Meet Me at the Spot, Running Sound in Session, in quel della Caffarella, nella città di Roma, la città dalla quale trasmetto. Big up same way a tutte quante quelle persone che mi stanno ascoltando e in contemporanea si stanno spostando verso la litoranea. Il mare fa proprio bene con questo caldo asfissiante che sta attanagliando l'Italia. Io personalmente sarò in session questo pomeriggio fino al tramonto in quel del Buena Onda a Focene, spritz, fritturine e piedini danzanti sulla spiaggia. È il momento di uno dei beniamini di Regolamos e sto parlando di Chronix. Eccolo qui con la sua Never Give Up.

veramente particolare la registrazione di questo singolo Never Give Up, che se non sbaglio uscì tempo addietro su 10 pollici, però è contenuto anche all'interno dell'ultimo album di Chronix, che gira tutto quanto intorno a queste sonorità che vogliono andare a ricordare un po' come era la registrazione della musica reggae in Giamaica nei tempi che furono, nei tempi dello Studio One e nei tempi del mitico Treasure Isle Liquor and Recording Studio. Licky Licky Foundation.

Naturalmente, come chi ascolta normalmente da anni la trasmissione già sa, la puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, avrà una struttura particolare, quindi non ci saranno le nostre due rubriche, l'album della settimana e Hot From The Press. La scorsa è stata tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana, di conseguenza questa è un bel recapone del meglio del meglio di quello che abbiamo ascoltato all'interno della rubrica Hot From The Press. È giunta l'ora di sganciare una vera e propria bomba atomica, ebbene sì amiche e amici, perché qualche mese fa la Taxi Label ha ristampato una hit intramontabile della nostra adorata musica in levare. Se non l'avete in collezione, correte a prenderla immediatamente. Questa è il Mi Hydrandi Ai Nai Camosi.

0: The dread of the control.
1: E quello stile nato a Waterhouse tra gli anni 70 e gli anni 80 è ancora ben percepibile nelle produzioni reggae contemporanee. Non a caso ho scelto di farvi ascoltare, dopo la celeberrima Hail Me Hydren di Ainika Mozze, questa brand new, che però è stata fortunatamente stampata anche su 7 pollici a 45 giri. Yotosh featuring Protoje con una canzone chiamata Fill My Cup. How

Sabato 27 di giugno 2026, ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show, e un mega big up come sempre va a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Adesso è il momento di Tenor So con la sua Ring the Alarm.

traccia mitica, indimenticabile. In realtà questa è stata la prima stagione in cui la rubrica Hot From The Press non è stata totalmente incentrata su uscite viniliche. Ebbene sì, ho anche passato qualche brand new al momento disponibile solamente in formato fluido, in formato digitale, ma che spero sinceramente venga stampata prestissimo, così che io possa suonarla all'interno dei miei set. Ma anche perché, diciamocelo, la musica su vinile è più bella, e è questo il caso di Kento con la sua canzone Ragazzo dei 90, edita dalla Cabiria Records sul Rockstar Rhythm. Eccola qui.

Danza. E come ben sapete, qui a Regolamo se adoriamo ascoltare musica reggae a 360 gradi. Ci piace particolarmente la vibrazione old school, così come andare a ricercare i suoi echi in produzioni contemporanee e ultra contemporanee, ma non disdegniamo digressioni all'interno della dub music. Quindi adesso ci ascoltiamo un paio di brani in tal senso. Il primo proviene da un collettivo portoghese, Javersion, ossia Zakiman e Dabdidi, un ottimo 10 pollici che porta il titolo di Gather Round.

0: The dread of the control.
1: Ed un saluto a tutte le amiche e gli amici che quest'estate si faranno almeno un festival reggae in Italia o fuori dall'Italia. Potete scrivermi sulla pagina Facebook ufficiale Regolamose con 2G Reggae Radio Show e comunicarmi qual è il vostro festival reggae preferito tra i tanti che ne esistono in Europa e anche qui in Italia, dove ci difendiamo ancora alla grandissima. Avevo promesso un paio di brani dub, ecco il secondo, Rankin Fox alla corte dei Dub Hunters con la sua Effects of Colonialism.

ancora il tempo di passare qualche bella canzone prima di salutarci e di augurarci una buona estate, quindi rapidissimamente torniamo in Giamaica per ascoltare il classico senza tempo di Camaus, noto come Wadudem.

Ed eccoci qui, siamo arrivati in zona Cesarini, iniziamo a rallentare un pochino il ritmo, ma lo facciamo in maniera super cool alla corte degli Ethiopians in a rocksteady style con la loro Come On.

0: The dread of the control.
1: E dei tanti sottogeneri che il macro genere noto come reggae music ha dato vita nel corso del tempo, senza dubbio il rocksteady conserva un posto speciale all'interno del cuore di questo Rasta. Un ultimo brano e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è il principe della reggae music, Dennis Emmanuel Brown, e questa è I Am The Conqueror.

E anche per questa stagione le puntate a nostra disposizione volgono così al termine. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood lungo tutti questi mesi, una quarantina di puntate come al solito. Sono riuscito a saltare solamente un appuntamento, se non sbaglio. Per chi in quel di Roma domani, vi ricordo che mi trovate in session con la mia crew Currunnings in quel del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, in quel di Centocelle. C'è il festival Crack Fumetti Dirompenti, un festival internazionale. Noi passeremo un po' di reggae music per farvi ballare dalle 4:30 del pomeriggio fino circa alle 21. Come al solito, la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di questa stagione e di quelle delle stagioni precedenti la trovate sul sito di Radio Sonar a partire da domani, ma rilinkerò tutto quanto sui miei social, il mio Instagram e il mio Facebook. Teniamoci in contatto attraverso i social network. Il prossimo appuntamento con Regolamos è fissato per il primo sabato di ottobre, come sempre dalle 15 alle 16. Auguro una buonissima estate a tutti e tutte voi. Ringrazio il sistema di Radio Sorelle che mi amplifica ormai da anni, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino ed ovviamente tutte e tutti voi che liberamente scegliete di ascoltare Regolamos Reggae Radio Show. Dal vostro Mario Dread per questa stagione è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye,

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye,

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione buona streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Find myself
1: by yourself, play it however you want to. Are we rolling?